distanza, nel signor Marshall ne ha dichiarato di fingire di storici. Cinco se nos prepa do cheven bunik pa e prišteve ne adekvatno se obnaša najlegre do konca to ni za usadka tega ne gre posploševat.